0: Stil.
1: Radio
0: NL.
2: Scusi, bella donna. Quattro formaggi. Buongiorno.